Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

que te lo di, fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

verso più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata un

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna Maria, una speranza.

siccome sono lunghi gli anni, parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Delta.
1: Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei gerani.

0: Delta.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, esatto, pronto. È quello che dicevamo anche noi, infatti.
1: Chi è che parla?
2: No, noi, supermarket.
1: Supermarket?
2: Esatto, perché stiamo per aprire.
1: Io non capisco, sono un po' sordo.

le telefonate, così piccolo consiglio personale. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Abbiamo già fatto un'introduzione veramente penosa, quindi durante il corso della puntata potremo semplicemente evolverci sempre verso il peggio. Detto questo, mettete la

Quest'oggi nel nostro almanacco ricordiamo San Tranquillo da Modigliana, era famoso per la sua calma. Durante un'invasione, mentre tutti scappavano, lui restò seduto a coltivare le zucchine. Quando i soldati arrivarono, lo trovarono tranquillo a raccogliere ortaggi e, confusi, decisero di lasciarlo in pace. Un uomo così calmo deve essere già in contatto con Dio, dissero. Alla fine della guerra, Tranquillo costruì un orto per chiunque volesse trovare un po' di pace tra una zucchina ed una preghiera. Oggi è patrono degli impassibili, dei giardinieri e di chi affronta la crisi con una zappa in mano, ma con un sorriso sereno.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, ma per Tranquillo da Modigliana.
0: Tranquillo, cosa vuol dire Tranquillo da Modigliana?
1: Quello delle zucchine.
0: No, ho sbagliato, qui no, non è.
1: Cioè, non è che le facessero lì le zucchine di San Tranquillo?
0: No, qui è una casa privata.
1: Però mi scusi, visto che è una casa privata, come mai lui, comunque, col fatto che coltivava le zucchine, era così tranquillo e pacifico?
0: Non coltiviamo zucchine noi.
1: Voi non le fate le zucchine?
0: No.
1: Neanche un po' di pomodori, un po' di orto?
0: No, niente.
1: Ah, okay. E quindi questo santo cosa faceva?
0: Come detto?
1: No, questo San Tranquillo, quindi, cosa avrebbe fatto?
0: Io non lo so.
1: Oltre le zucchine, dico?
0: Va bene, saluto.

E c'è questo piccolo aneddoto di Rod Stewart, il famoso cantante, che racconta che durante un viaggio con il gruppo McFly gli abbia ridisegnato i passaporti aggiungendo degli scarabocchi piuttosto imbarazzanti, pene, tipo delle, insomma, dei piccoli pubi disegnati. Uno degli agenti dell'immigrazione USA non l'ha presa proprio bene, il tipo di storia che sembra uscito da una commedia non proprio professionale, ma decisamente esilarante.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Oggi abbiamo Carrie da recensire.
0: Chi è?
1: No, abbiamo la canzone Carrie da recensire di Joni Mitchell.
0: Non ho capito niente, buonasera.
1: Brano ispirato al soggiorno di Joni Mitchell nell'isola di Creta con la comunità hippie al suo incontro con Carrie Raddatz. La fuga, la leggerezza, la vita on the road, ma anche la nostalgia per ciò che si è lasciato, suggerisce la tensione tra il viaggio e la comodità, tra libertà e radici. Insieme al dulcimer, strumento che Johnny aveva imparato durante il viaggio, viene usato in questo e altri brani dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, mi scusi. Gentilmente, questo dulcimer.
0: Cos'è?
1: Il dulcimer, quello che si, non so, si mangia dopo pranzo, dopo cena o si suona.
0: Questa è una abitazione di gente che sta famiglia.
1: Ah, ok, però voi il dulcimer lo avete?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, stavamo facendo questa domanda su questo dulcimer.
0: Io non lo so che cosa dulcimer e noi ne abbiamo bisogno di niente, e mi scusi.

0: pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Pronto, pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Quindi, scusi?
1: No, dico pronto? Prego, prego.
0: Ma prego che cosa, scusi?
1: Ma
0: chi chiama... è lei?
1: No, lei mi ha detto no, pronto, che... dica.
0: Scusi, allora, io non so chi è lei. Mi è arrivata la telefonata, mi dica lei cosa vuole.
1: Mi dica, perché anche a me è arrivata. Cioè che...

0: E questo è il Supermarket Show che anche in piena estate tiene sempre uno spazio privilegiato per quello che riguarda la miglior promozione radiofonica nazionale con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, qualche mese fa è stata con noi a presentare il singolo Cuore Senza Confini. Stiamo parlando di Tambula che torna con il singolo Tornata a Brillare. Bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao Tambula, è un piacere averti con noi. Tornata a Brillare nasce così da una spinta fortissima, quasi un urto di fronte all'ennesima notizia di femminicidio al telegiornale. C'è un momento preciso in cui la frustrazione è diventata musica e quanto è stato doloroso ma necessario medesimarsi così a fondo in questa storia per trasformarla in una canzone?
1: Guarda, tutte le volte così, forse perché anche sono madre di una ragazza, ma anche di un ragazzo, è vero, quindi due figli, io rimango sempre toccata da questi fatti e mi chiedo cosa si poteva fare prima. E questa canzone è uscita proprio di pancia, l'avvenimento che ha scaturito la scrittura di questo brano è stato l'omicidio Cecchettin, di Giulia Cecchettin, perché per tutta la settimana abbiamo sperato che fosse ancora viva e invece non lo è stato. L'ho sperato tantissimo, quindi insomma mi sono, quello forse mi ha toccato di più dentro.
0: Immagino, perché poi oltretutto, essendo madre, è brutto dirlo, ma ci si fa il segno della croce ogni volta che i figli escono, perché comunque rispetto probabilmente alla società che abbiamo vissuto noi quando negli anni 80, 90, che comunque aveva le sue fragilità, però ad oggi c'è proprio veramente qualcosa che non va. E a me quello che mi imbestialisce è chi si mette le mani davanti agli occhi dicendo che non è vero, che è una percezione, c'è qualcosa che non va ed è pericoloso per i nostri, insomma, per chi ha dei figli, ecco.
1: Esatto, e quindi questo è proprio anche il fatto che mi è uscita questa canzone così di getto a seguito di questo, proprio per evocare e per, non so, i ragazzi ascoltano sempre la musica, è una fase in cui ci si anche isola spesso nell'ascolto della musica con le cuffiette, e questo voleva essere un grido di, anche per spronare chi magari potrebbe vivere una situazione del genere, cioè tornare a brillare, non stare dentro queste situazioni, cioè cercare, provarci quantomeno, perché so che immagino che non sia facile.
0: Beh, sicuro. Ascolta Tambula, il brano appunto non si ferma alla denuncia ma lancia un messaggio potentissimo di libertà e di rinascita, l'immagine delle cicatrici che restano ma che non spengono la voglia di tornare a brillare. Cosa vorresti dire direttamente a tutte quelle donne che oggi si trovano intrappolate in una relazione manipolatoria, che magari ascolteranno le tue parole alla radio?
1: Diciamo che mi piacerebbe che riuscissero a gridare il proprio aiuto, sia con il gesto, no, che viene spesso pubblicizzato, di trovare in sé la forza di farlo, perché al di là del fatto che uno può farlo, ma di trovare la forza, perché a volte si è talmente intossicati da relazioni manipolatorie e prevaricatorie che non si ha le energie per, e invece è necessario di farlo quel passo, e quindi di trovare la forza. Io, mi piacerebbe, io non voglio avere la presunzione di farcela con queste parole, ma io l'ho voluto quasi gridare, perché è un brano diverso dagli altri due che ho scritto, ma è proprio anche il ritmo molto incalzante, molto dense, insomma, e le parole un po' gridate, per dire io ce la voglio fare.
0: Esatto, è quello che auguriamo anche a tutte coloro che ci stanno ascoltando, che purtroppo stanno vivendo una situazione non bellissima. Allora Tambula, prima di ascoltare Tornata a Brillare, dacci un refresh di tutti i tuoi contatti social per cercarti sul web.
1: Grazie, allora sì, mi potete trovare come Tambula su Instagram e anche su Facebook Laura Tamburini, sono anche su TikTok, e poi niente, ho anche la mia band, perché insomma vado sempre a suonare con loro, Buoni Motivi, quindi volendo le date anche per vedere un concerto dal vivo, insomma sono pubblicate, per cui niente, vi aspetto.
0: Perfetto Tambula, ti ringrazio molto di essere ritornata dentro Supermarket con il tuo nuovo singolo e questo punto lancio Tornata a brillare. Buona estate.
1: Grazie a te, anche a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13A. Ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni.
0: Ah, ma noi, io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua? Non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato.
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante, perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso scendo, fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, guardate, avete ordinato un cinghiale? Avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi,
0: no, dico pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Quando

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, esatto, pronto. È quello che dicevamo anche noi, infatti.
1: Chi è che parla?
2: No, noi, supermarket.
1: Supermarket?
2: Esatto, perché stiamo per aprire.
1: Poi io non capisco, sono un po' sordo.

le telefonate, così piccolo consiglio personale. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Abbiamo già fatto un'introduzione veramente penosa, quindi durante il corso della puntata potremo semplicemente evolverci sempre verso il peggio. Detto questo, mettete la monetina nel

Quest'oggi nel nostro almanacco ricordiamo San Tranquillo da Modigliana, era famoso per la sua calma. Durante un'invasione, mentre tutti scappavano, lui restò seduto a coltivare le zucchine. Quando i soldati arrivarono, lo trovarono tranquillo a raccogliere ortaggi e, confusi, decisero di lasciarlo in pace. Un uomo così calmo deve essere già in contatto con Dio, dissero. Alla fine della guerra, Tranquillo costruì un orto per chiunque volesse trovare un po' di pace tra una zucchina ed una preghiera. Oggi è patrono degli impassibili, dei giardinieri e di chi affronta la crisi con una zappa in mano, ma con un sorriso sereno.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, ma per Tranquillo da Modigliana.
0: Tranquillo, cosa vuol dire Tranquillo da Modigliana?
1: Quello delle zucchine.
0: No, ho sbagliato, qui non è.
1: Cioè, non è che le facessero lì le zucchine di San Tranquillo?
0: No, qui è una casa privata.
1: Però mi scusi, visto che è una casa privata, come mai lui, comunque, col fatto che coltivava le zucchine, era così tranquillo e pacifico?
0: Non coltiviamo zucchine noi.
1: Voi non le fate le zucchine?
0: No.
1: Neanche un po' di pomodori, un po' di orto?
0: No, niente.
1: Ah, okay. E quindi questo santo cosa faceva?
0: Come detto?
1: No, questo San Tranquillo, quindi, cosa avrebbe fatto?
0: Io non lo so.
1: Oltre le zucchine, dico?
0: Va bene, saluto.

E c'è questo piccolo aneddoto di Rod Stewart, il famoso cantante, che racconta che durante un viaggio con il gruppo McFly gli abbia ridisegnato i passaporti aggiungendo degli scarabocchi piuttosto imbarazzanti, pene, tipo delle, insomma, dei piccoli tubi disegnati. Uno degli agenti dell'immigrazione USA non l'ha presa proprio bene, il tipo di storia che sembra uscita da una commedia non proprio professionale, ma decisamente esilarante.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Oggi abbiamo Carrie da recensire.
0: Chi è?
1: No, abbiamo la canzone Carrie da recensire di Joni Mitchell.
0: Non ho capito niente, buonasera.
1: Brano ispirato al soggiorno di Joni Mitchell nell'isola di Creta con la comunità hippie al suo incontro con Carrie Reditz. La fuga, la leggerezza, la vita on the road, ma anche la nostalgia per ciò che si è lasciato, suggerisce la tensione tra il viaggio e la comodità, tra libertà e radici. Insieme al dulcimer, strumento che Johnny aveva imparato durante il viaggio, viene usato in questo e altri brani dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, mi scusi. Gentilmente, questo dulcimer.
0: Cos'è?
1: Il dulcimer, quello che si, non so, si mangia dopo pranzo, dopo cena o si suona.
0: Questa è una abitazione di gente che sta famiglia.
1: Ah, ok, però voi il dulcimer lo avete?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, stavamo facendo questa domanda su questo dulcimer.
0: Io non lo so che cosa dulcimer e noi non abbiamo bisogno di niente, e mi scusi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Pronto, pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Quindi, scusi?
1: No, dico pronto? Prego, prego.
0: Ma prego che cosa, scusi?
1: Ma
0: chi
1: chiama...
0: è lei?
1: No, lei mi ha detto no, pronto, no. Dica.
0: Pronto. Ma scusi, allora, io non so chi è lei, mi è arrivata la telefonata, mi dica lei cosa vuole.
1: Mi dica, perché anche a me è arrivata, cioè che...

0: E questo è il Supermarket Show che anche in piena estate tiene sempre uno spazio privilegiato per quello che riguarda la miglior promozione radiofonica nazionale con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, qualche mese fa è stata con noi a presentare il singolo Cuore Senza Confini. Stiamo parlando di Tambula, che torna con il singolo Tornata a Brillare. Bentornata Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao Tambula, è un piacere averti con noi. Tornata a Brillare nasce così da una spinta fortissima, quasi un urto, di fronte all'ennesima notizia di femminicidio al telegiornale. C'è un momento preciso in cui la frustrazione è diventata musica, e quanto è stato doloroso ma necessario medesimarsi così a fondo in questa storia per trasformarla in una canzone?
1: Guarda, tutte le volte è così, forse perché anche sono madre di una ragazza, ma anche di un ragazzo, è vero, quindi due figli. Io rimango sempre toccata da questi fatti e mi chiedo cosa si poteva fare prima, e questa canzone è uscita proprio di pancia. L'avvenimento che ha scaturito la scrittura di questo brano è stato l'omicidio di Giulia Cecchettin, perché per tutta la settimana abbiamo sperato che fosse ancora viva, e invece non lo è stato. L'ho sperato tantissimo, quindi insomma quello forse mi ha toccato di più dentro, quindi.
0: Immagino, perché poi oltretutto, essendo madre, è brutto dirlo, ma ci si fa il segno della croce ogni volta che i figli escono, perché comunque rispetto probabilmente alla società che abbiamo vissuto noi quando negli anni 80, 90, che comunque aveva le sue fragilità, però ad oggi c'è proprio veramente qualcosa che non va, e a me quello che mi imbestialisce è chi si mette le mani davanti agli occhi dicendo che non è vero, che è una percezione, e c'è qualcosa che non va, ed è pericoloso per i nostri, insomma, per chi ha dei figli, ecco.
1: Esatto, e quindi questo è proprio anche il fatto che mi è uscita questa canzone così di getto a seguito di questo, proprio per evocare e per, non so, i ragazzi ascoltano sempre la musica, è una fase in cui ci si anche isola spesso nell'ascolto della musica con le cuffiette, e questo voleva essere un grido di, anche per spronare chi magari potrebbe vivere una situazione del genere, cioè tornare a brillare, non stare dentro queste situazioni, cioè cercare, provarci quantomeno, perché so che immagino che non sia facile. Ecco.
0: Beh, sicuro. Ascolta Tambula, il brano appunto non si ferma alla denuncia, ma lancia un messaggio potentissimo di libertà e di rinascita. L'immagine delle cicatrici che restano, ma che non spengono la voglia di tornare a brillare. Cosa vorresti dire direttamente a tutte quelle donne che oggi si trovano intrappolate in una relazione manipolatoria, che magari ascolteranno le tue parole alla radio?
1: Diciamo che vorrei, mi piacerebbe che riuscissero a gridare il proprio aiuto, sia con il gesto, no, che viene spesso pubblicizzato, di trovare in sé la forza di farlo, perché al di là del fatto che uno può farlo, ma di trovare la forza, perché a volte si è talmente intossicati da relazioni manipolatorie e prevaricatorie che non si ha le energie per, e invece è necessario di farlo quel passo, e quindi di trovare la forza. Mi piacerebbe, io non voglio avere la presunzione di farcela con queste parole, ma io l'ho voluto quasi gridare, perché è un brano diverso dagli altri due che ho scritto, ma è proprio anche il ritmo molto incalzante, molto dance, insomma, e le parole un po' gridate, per dire io ce la voglio fare.
0: Esatto, è quello che auguriamo anche a tutte coloro che ci stanno ascoltando, che purtroppo stanno vivendo una situazione non bellissima. Allora Tambula, prima di ascoltare Tornata a Brillare, dacci un refresh di tutti i tuoi contatti social per cercarti sul web.
1: Grazie, allora sì, mi potete trovare come Tambula su Instagram, e anche su Facebook Laura Tamburini, sono anche su TikTok, e poi niente, ho anche la mia band, che insomma vado sempre a fuori a suonare con loro, Buoni Motivi, quindi volendo le date anche per vedere un concerto dal vivo, insomma sono pubblicate, per cui niente, vi aspetto.
0: Perfetto Tambula, ti ringrazio molto di essere ritornata dentro Supermarket con il tuo nuovo singolo, e questo punto lancio Tornata a brillare. Buona estate.
1: Grazie a te, anche a te.

0: sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia.
1: Cosa serve
0: il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Corriere, stiamo arrivando su col cagnolino, signora.
1: Non ho capito, cosa ha detto?
2: Ho detto stiamo arrivando col cagnolino, con il chihuahua peruviano, quello che avevate preso. Scusi che abbaia.
1: Ma ce l'ho qua io, come fate a portarlo voi?
2: No, no, no, no, noi stiamo consegnando un chihuahua. Per il cane, per il cane.
3: Che cane?
2: Il chihuahua peruviano. Scusi che mi fa confusione.
3: Non è il nostro cane qui con noi.
2: No, lo so che non è il vostro, cioè non avete fatto l'ordine di un cane da crotone da ritirare?
3: Assolutamente no.
2: E chi l'ha ordinato?
3: Ma chi l'ha ordinato? Me lo chiede a me?
2: Ah, non lo so, perché io mi avevano detto che andava scaricato, mi ha dato sto numero.
3: A che numero?
2: No, mi ha dato sto numero e ho detto chiamare una volta che il cane arriva.
3: Ma si figuri, no, e mi dispiace, ma non siamo
2: e
3: noi.
2: Ma dove lo metto io il cane che mi fa un casino sul camion, senta che non so più dove infilarlo?
3: Ma io, ascolti, scusi, sì. Ma chi le ha dato sto numero? No,
2: ma come chi mi ha dato sto numero? L'associazione animali. Però non, a sto punto mi viene il dubbio che non abbiamo sbagliato.
3: Ma sicuramente, ma lei lo deve portare a Ravenna?
2: Sì, sì, no, no, noi adesso li stiamo portando su perché sono quei cani che vengono da giù, no? Presente che ogni tanto fanno.
3: Ho capito, va bene, sì, conosco queste realtà.
2: Sì.
3: Però non siamo noi che le abbiamo chiamate.
2: E adesso che facciamo? Dove lo metto sto cane?
3: Io non so cosa può fare, beh, mi dispiace proprio per il cane, perché avendo il cane anch'io so cosa vuol
2: ma
3: dire.
2: Non ma non può tenerne un altro in caso, piccolino, non è che dà fastidio.
3: No,
2: so.
3: No, ma si figuri, no.
2: E che facciamo?
3: Lo
2: rimanda a Crotone, che faccio?
3: Lo rimandi a Crotone, cosa ne devo dire?
2: Non lo so, un peccato, è piccolino, non dà neanche fastidio più tanto.
3: Va bene, grazie, buona giornata.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata con un cagnolino che è rimasto così inconsegnato, quindi se fate un giro all'interno del nostro market doveste sentire abbaiare, ecco, sappiate che è il cagnolino delle Ande, quindi anche voi è un peruviano, insomma non so di dov'è, ma è piccolino e non abbaia più di tanto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: giovane.
1: Sai che basta l'amore per alzarti al mattino e inventare un giardino là dove non c'è un fiore. Sai che basta l'amore.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

noi, tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto, siamo solo noi.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.